0: Sì.
1: È un comica, è un comica. È un comica.
2: Strength for today, hope for tomorrow, faith in Christ for my journey, courage, faith, focus, determination, endurance, balance, commitment, process, progress, purpose. I'll get there. Made through.

Mami kwai mami ti da un fun. Mama sinanu. Hey, hey. E ma se di asami we bi ma radio. Yeah.